sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

0: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è,

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.

0: pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
3: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

accende spirito nel buio.

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: ultime notizie.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. In primo piano l'81esima assemblea dell'ONU a New York. Dal segretario generale Guterres l'ipotesi di una riforma del Consiglio di sicurezza e l'allarme sullo spettro di una pulizia etnica in Cisgiordania, esortando a non permettere che tra Palestina e Israele scompaia la soluzione a due stati. Poi il Trump Show con il presidente americano che torna da protagonista a Palazzo di Vetro, riferendo di un lungo colloquio tra mediatori statunitensi e iraniani, ma avverte: se Teheran non farà un accordo sul nucleare dopo le elezioni di metà mandato, li annienteremo. Sul fronte ucraino, dopo un bilaterale con Zelensky, il tycoon si dice convinto che la pace non sia lontana e chiede a Putin di fermare la guerra, ma Kiev la smetta con i raid sulle raffinerie russe. Poi l'attacco a Cuba è uno stato fallito e la delegazione dell'Havana lascia la sala. A conclusione, la firma dell'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca. E all'assemblea dell'ONU anche il duro scontro tra i paesi arabi e Israele, accusato di genocidio a Gaza. Netanyahu replica: solo un coro di pappagalli, ma Tel Aviv finisce anche nel mirino di Turchia e Francia. Gaza, uno spettacolo che deve far vergognare tutti, accusa Macron, e il presidente turco Erdogan chiede il riconoscimento dello Stato di Palestina. Veniamo in Italia: scontro a distanza tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. In TV la premier difende la proposta del tetto del 30% agli studenti stranieri in classe, citando vecchie circolari di Mattarella, ma la segretaria PD attacca, usa il Quirinale per fare propaganda. Meloni conferma il taglio del bollo auto a carico dello Stato e ammette il dispiacere per la mancata uscita dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo, rivendicando comunque la riduzione al 3,08%, e annuncia nella prossima manovra il rinnovo della detassazione degli aumenti salariali. Torna a farsi sentire Alessandro Di Battista in un video a Di Martedì. Dopo l'operazione alla testa a Cuba, l'ex del Movimento 5 Stelle rassicura: sto bene, i medici dell'isola mi hanno salvato la vita, attaccando poi le sanzioni americane. La cronaca: è morto all'ospedale Regina Margherita di Torino il bimbo di 7 anni investito da un'auto ieri mattina mentre andava a scuola in bicicletta con il padre, ricoverato in condizioni disperate e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il piccolo è deceduto a causa dei gravi traumi riportati. In chiusura lo sport, con un grande trionfo azzurro ai mondiali di ciclismo di Montreal, l'Italia conquista l'oro nella staffetta mista a cronometro. Il sestetto, guidato da Filippo Ganna ed Elisa Longo Borghini, ha battuto Francia e Svizzera. Calcio: sale l'attesa per l'esordio bis di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Gli azzurri sono in raduno a Coverciano in vista delle 4 sfide di National League, a partire dal match di venerdì all'Olimpico di Roma contro il Belgio. Dai primi allenamenti il CT conferma il 4-3-3 come modulo di riferimento, contando su una rosa di 34 convocati e diverse opzioni per ogni reparto. Era l'ultima notizia per il momento, grazie per l'attenzione, torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.

0: aspettando il treno delle 8.
1: Ma buon inizio d'autunno, prima giornata, oh, finalmente. No, ragazzi, oggi c'è da fare la ola, cioè veramente c'è un'aria fresca, proprio il primo giorno d'autunno con questo vento che fa cadere le foglie, è la sua stagione, non ci posso credere. Anche Angelo ce l'ha, no, ma qui in redazione siamo tutti usciti dal letargo. Intanto buongiorno, cominciamo subito con Biagio Antonacci.

Antonacci con la sua Iris su Radio Kiss Kiss Italia. E buongiorno! E buongiorno, buon inizio autunno a tutti voi da Ida Di Martino, da Angelo Zella in regia, ci presentiamo come si deve. E beh, ma sentite anche voi un'aria più frizzante, ma vi piace, ma finalmente si respira, diciamoci la verità. E allora via con i vostri messaggi, via con le vostre impressioni di fine settembre, tanto per citare così vagamente un grande pezzo della musica italiana, 347 49 00 29. E a proposito di temperature, a proposito di clima, ne parleremo, sarà il nostro approfondimento alle 8:10 con il climatologo Massimiliano Pasqui. C'è un'indagine che oggi è stata pubblicata dal Corriere della Sera, ha monitorato un po' questa estate che abbiamo appena archiviato, e le notti tropicali da 2-3 all'anno sono diventate oltre 20, e così la temperatura, con Foggia la città più calda d'Italia, cioè è veramente pazzesco. Quindi approfondiremo questo argomento, e poi ci sono altre cose che incontreremo nel corso di questa nostra mattinata insieme. Quindi benvenuti, facciamo colazione insieme e commentiamo anche questa prima giornata di autunno insieme. Nel frattempo Ligabue, qualcosa per te.

0: te.
1: Buongiorno Ida, buongiorno Kiskissitaria, sono Gianni. Che bella sensazione poter dire u fritten cool.
2: Condividiamo 347 49 000 29.
3: Non dormire.

E con Rosa Chemical e la sua bell'uguagliona andiamo a vedere le prime pagine dei giornali anche questa mattina. E il Corriere della Sera torna sugli stranieri in classe. E tensione. Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti. Da ministro fece una circolare. Deficit intanto sopra il 3%. Resta il vincolo dell'Unione Europea. Salvini dice ora lo scostamento di bilancio. Forza Italia frena. L'opposizione attacca. Andiamo a vedere a centro pagina. Trump show alle Nazioni Unite, Putin fermi la guerra, accuse a Cuba e Iran nel discorso o accordo o anniento Teheran. La fotonotizia, Gunn trascina gli azzurri, oro nella staffetta mista, stiamo parlando dei mondiali di ciclismo a Montreal, è la terza medaglia. La Repubblica, Meloni sfida Mattarella, la premier difende il tetto agli stranieri a scuola e tira in ballo il presidente, da ministro all'istruzione lo voleva anche lui. Per Schlein è una provocazione, il Quirinale accende un faro sul decreto domani in Consiglio dei Ministri, confronto aperto con il governo. E l'Istat parla di disavanzo di bilancio al 3.1%, l'Italia resta osservata speciale delle Nazioni Unite. Foto info, circo Trump all'ONU, accuse a tutti, colloqui Stati Uniti-Iran durante i lavori. Il Fatto Quotidiano, elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, deficit PIL fermo al 3,1%, colpa dell'Istat. Il Mattino, tra Meloni e il Quirinale la scuola diventa un caso, le decisioni annunciate dal governo sul tetto agli studenti stranieri, correzioni del Colle al decreto. E poi vediamo anche qui Trump show all'ONU, Iran pace o l'anniento, oggi il vertice con Xi Jinping. E la foto info, l'ora della Coppa, inaugurazione a Nisida, da venerdì a domenica le gare e parliamo dell'America's Cup. Andiamo a vedere le pagine locali, restiamo proprio sul Mattino, la prima pagina di Napoli, dove ritroviamo l'America's Cup. Regate, la città conta i minuti, meno 241 giorni alle gare del 2027, countdown in Piazza Vittoria, domani le pre-regate. Turisti appassionati attorno al timer gigante per un selfie, qui anche l'edizione del 2029. E con la stessa notizia apre anche Repubblica Napoli, pronti per Coppa America, riprendiamoci il mare, via da domani, ultimi lavori per il villaggio della vela e la villa, 1630 agenti per la sicurezza. A Nisida, patto bipartisan tra Abodi, Manfredi, Fico e Mezza Roma. E vediamo la politica regionale, la regione prepara il reddito minimo per gli emarginati. Il Corriere del Mezzogiorno, in apertura America's Cup, al via il countdown, domani si parte con le preregate e il ministro Abodi dice Napoli pronta anche per la futura edizione. A centropagina il dossier del Corriere sul meteo, Napoli sempre più rovente, cambiamento climatico, temperature massime aumentate di 5 gradi a Salerno e Caserta, registrate 62 notti tropicali in più rispetto al 1900. 175. E la stessa indagine la ritroviamo anche sul Corriere del Mezzogiorno della Puglia, clima impazzito, ecco le prove, con la media salita di 3,6 gradi negli ultimi 50 anni, Foggia è la città più calda d'Italia, Taranto e Bari nella top 5 delle notti tropicali, a Brindisi l'incremento maggiore di piogge intense. E Repubblica l'edizione di Bari in apertura, affitti brevi, la scure dell'abitabilità, tanti gestori rischiano ora uno stop. A Bari la corsa per mettersi in regola riguarda centinaia di attività, alla maggior parte però manca una certificazione fondamentale per adeguarsi alla nuova normativa della regione. E c'è lo sport in chiusura, la rosa con Pio d'Italia, il 9 di Mancini, Esposito è pronto, il CT prepara il debutto di venerdì col Belgio, al centro dell'attacco si fa largo l'interista. In alto invece Juve, futuro alla porta, assalto a Palmisani. E la Juventus è anche sul Corriere dello Sport, quel posto è di Lucio, Inter, Roma e Como, il terzetto di vertice, l'algoritmo, il candidato
candidato Spalletti, l'algoritmo di Opta premia la Juve garantendole la zona Champions. In basso invece attacco in crisi, Napoli, Allegri ha perso 36 gol. Le partenze e gli infortuni hanno tolto a Max concretezza in avanti e c'è Højlund da ritrovare. Ed è tutto, rassegna stampa, nuovo appuntamento domani, tra poco le previsioni meteo con Gian Giacomo Secchi.

0: Kiss Italia Meteo.
1: Saluto gli amici di Radio Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di mercoledì con un po' di variabilità che insisterà tra Sardegna orientale, Sicilia e Bassa Calabria, con possibilità di rovesci locali temporali più diffusi e intensi, però sempre nella seconda parte del giorno, soleggiato sui restanti settori. Le temperature saranno stabili o in lieve calo con venti tesi settentrionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Come te, non c'è nessuno.
5: Ma come si permette?
4: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
5: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty, e grande te, certo. E che offerte! Fino al 1 ottobre, De Santis olio extravergine classico, 1 litro, a 4,89 euro. Birra Peroni 66 cl per 6, a 89 centesimi a bottiglia.
4: Com'è bello il mondo e te, insieme a te, etesupermercati.it.
6: C'è un posto dove il relax prende forma, dove il design incontra la qualità. È Del Sole Sofà, il regno dei divani italiani. Vieni a toccare con mano comfort e convenienza. Scopri tutti i nostri showroom su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

0: Joliet su Radio Kiss Kiss Italia, i pa me, tu pa te.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E siamo al 1981, anno in cui esce La voce del padrone, l'album famosissimo di Franco Battiato. All'interno di quel disco c'è un pezzo che ha anche dei cori interpretati da Giuni Russo. Il pezzo è Cucurucucù.

capolavoro questa canzone, tra l'altro il ritornello richiama anche la canzone messicana molto famosa Cucurú Cucú Paloma di Tomás Méndez. Adesso ce ne andiamo ad Oggiono, questa cittadina della Brianza è diventata famosa perché ricorderete l'11 settembre scorso un biglietto al Super Enalotto di appena 5 euro è diventata la seconda vincita più importante nel nostro paese, 223 milioni di euro. E adesso si sa chi si è aggiudicato questi soldi, ma non solo chi, ma che cosa adesso lo aspetta. Allora, è un bancario lombardo che ne ha parlato con gli amici. Chiaramente gli amici poi a loro volta ne hanno parlato. L'ex moglie, perché questo bancario è separato, vive tra l'altro a Frosinone o forse si è trasferito dopo la vincita. L'ex moglie ha detto... adesso mi spetta il 50% della vincita oppure un mensile adeguato, circa 8.000 euro al mese. Questo perché? Perché i due si sono separati ma non legalmente e tra l'altro secondo gli avvocati della donna c'è ancora il regime di comunione dei beni, quindi chiaramente la moglie, perché non lo è solo formalmente, diciamo ufficiosamente ex, dice: io voglio la metà adesso di questa vincita. Ma che cosa succederà in questo caso? L'uomo non ha risposto, il vincitore niente, ancora non si è fatto sentire, però se le cose stanno così, cari miei, come si fa? 347 49 00 29 il numero per i vostri messaggi.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
0: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
4: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.

Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: 78 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

per uno come me in Negramaro. E torniamo ad Oggiono, al vincitore del Super Enalotto dello scorso 11 settembre, che si è portato a casa 223 milioni di euro, però togliendo le tasse sulla fortuna, diciamo intorno ai 180 milioni, scusate se poco. La sua quasi ex moglie lo ha posto di fronte ad un out, o mi dai 80 milioni oppure 8.000 euro al mese. In cambio è intenzionata a formalizzare la separazione legale. Ecco, questo è stato detto tramite i suoi avvocati. Ma chi chiede, ma si può avanzare questa richiesta alla sua quasi ex moglie? E a quanto pare sì, perché la Cassazione è chiara: le vincite delle lotterie e dei giochi nazionali rientrano proprio nella comunione legale dei coniugi, anche se la giocata è stata effettuata con il denaro personale di uno solo dei due, e la validità della separazione decorre dal momento della chiusura dell'iter giudiziale. Ecco, quindi al momento la signora può avanzare questa pretesa. Ma quanto è piccola.

0: che bella vita.
1: Ariete con Angelina Mango, la loro canzone Che bella vita. E stiamo andando verso un nuovo appuntamento con le news, un aggiornamento sulle principali notizie di questa primissima parte della mattinata. C'è Claudio Baglioni, Cuore di Aliante.

0: ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano l'Assemblea Generale dell'ONU a New York da Donald Trump. Un nuovo ultimatum all'Iran, accordo di istruzione. Ma il suo inviato Witkoff ha incontrato a margine il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Il presidente americano ha incassato la firma dell'accordo sulla Groenlandia con la Danimarca. Sull'Ucraina, apertura Zelensky e monito a Putin di mettere fine alla guerra. Il tycoon si è poi scagliato contro Cuba definendolo stato fallito e contro la Corte Penale Internazionale invitando gli stati membri ad abbandonarla. Il segretario generale Guterres auspica che questa settimana l'ONU serva per compiere passi di de-escalation in Medio Oriente, incluso in Cisgiordania, su cui, accusa Guterres, c'è lo spettro della pulizia etnica. All'Assemblea dell'ONU anche il duro scontro tra paesi arabi e Israele, accusato di genocidio a Gaza. Il premier Netanyahu replica solo un coro di pappagalli, ma Tel Aviv finisce anche nel mirino di Turchia e Francia. A Gaza uno spettacolo che deve far vergognare tutti, accusa il capo dell'Eliseo Macron. Il presidente turco Erdogan chiede il riconoscimento dello Stato di Palestina. Dura la replica dal podio dell'ONU di Emmanuel Macron. Il presidente francese parla di spettacolo vergognoso su Gaza, propone una moratoria sugli attacchi energetici tra Russia e Ucraina e sferra un affondo sul monopolio Stati Uniti-Cina nell'intelligenza artificiale. Sul campo la crisi energetica vede l'Arabia Saudita riaprire il regime ridotto l'oleodotto est-ovest dopo gli attacchi degli Houthi, mentre Teheran apre una riapertura dello stretto di Hormuz se Washington allenterà le sanzioni. Voltiamo pagina. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025. Giorgia Meloni si dice dispiaciuta. Abbiamo fatto un lavoro molto complesso in questi anni che ci ha portato a diminuire il deficit, ha dichiarato la Premier. La cronaca, maxi blitz con arresti, perquisizione e sequestro a Bologna, un'operazione transnazionale contro quello che sarebbe un meccanismo finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti instradandoli in particolare verso il Regno Unito. L'operazione è stata condotta contemporaneamente tra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Lo sport ciclismo e i mondiali di Montreal, l'Italia ha conquistato l'oro nella staffetta mista battendo Francia e Svizzera. Gli azzurri sono ora secondi nel medagliere. Calcio, la nazionale di Roberto Mancini raduna Coverciano in vista delle quattro sfide di Nations League dal 25 settembre al 5 ottobre, la prima venerdì all'Olimpico contro il Belgio. Dai primi allenamenti il CT conferma il 4-3-3 come modulo di riferimento e punta su Pio Esposito al centro dell'attacco. Europei di pallavolo, stasera alle 21.05 a Torino, l'Italia ai quarti di finale affronta la Finlandia. La vincente se la vedrà in semifinale con la Francia. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.

0: romantica.
1: Elisa con la sua Kintsugi su Radio Kiss Kiss Italia. Benvenuti a bordo, cari passeggeri. E parliamo della nazionale che sta costruendo Roberto Mancini in vista poi del debutto domani sera contro il Belgio. Ci sono le quattro partite della Nations League e il Mancio ha chiamato nella nazionale giocatori che arrivano un po' da squadre che sono in altri paesi. Insomma, è andato a fare lì acquisti, ma soprattutto la nuova Italia, quella che sta nascendo, è un'Italia multietnica. In un momento in cui si sta discutendo proprio in questi giorni del tetto del 30% nelle scuole per quanto riguarda gli studenti stranieri, Roberto Mancini invece costruisce questa nazionale con calciatori che arrivano che sono nel nostro paese e che hanno avuto la cittadinanza magari anche sudando, ma che appartengono che vengono dall'estero. Per esempio, c'è Anor, questo Honest Anor. Il Chelsea ha speso per lui 50 milioni, quindi non una piccola cifra, e Honest Anor è nato ad Aversa, quindi in Campania, da genitori nigeriani, e poi immigrato a Genova in un centro di accoglienza, e ha una, quando parla, ha una cadenza ligure, gli piace anche il pesto e ha dovuto attendere parecchio prima di avere la cittadinanza. Però questo ragazzo farà il suo debutto in questa multinazionale, ecco, così è stata definita oggi dal Corriere della Sera, e come lui ce ne saranno tanti altri che ha chiamato Mancini. Quindi domani sera guarderemo questa nazionale, che poi ci auguriamo, ecco, possa intraprendere un percorso vincente.

Thermal Metal, l'unico pericolo, e tra poco, come ogni mattina, ritroveremo anche la nostra rubrica Freschi di Stampa. Quindi, se avete voglia di leggere con noi, dovete restare a bordo.

siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini ci porta in libreria e oggi abbiamo scelto un romanzo di formazione che ha come protagoniste due adolescenti, poi donne, nell'antica Roma, e si intitola proprio Le bambine di Roma. L'autrice è Emanuela Fontana. Questo romanzo da un episodio della storia accertato ma poco noto, ovvero l'esistenza di una figlia di Cleopatra e Marco Antonio, che sopravvisse al suicidio dei genitori dopo la battaglia di Azio e fu portata a Roma questa bambina dal vincitore Ottaviano, e la bambina si chiamava Cleopatra Selene, e qui prende appunto il via tutta quanta la storia, perché Cleopatra Selene incontra un'altra bambina che si chiama Giulia e insieme rappresentano un po', Giulia e Selene, due adolescenti costrette a crescere dentro un mondo dominato dal potere, dalla propaganda, dai vincoli dinastici, questo lo sappiamo insomma come funzionava. Ma la cosa interessante che emerge da questo romanzo non è solo quella, diciamo, l'età augustea, l'età d'oro che viene celebrata, che è stata sempre celebrata dai poeti dell'età augustea, ma è invece uno spazio familiare, domestico, ci sono rivalità, ci sono paure, gelosie, anche desideri di libertà, per cui leggendo questo romanzo, e quindi l'amicizia tra Giulia e Cleopatra Selene, ci allontaniamo da quel mondo mitico dell'immagine con cui da quell'immagine con cui siamo cresciuti, no? In qualche modo con i libri scolastici, cioè non è quell'età augustea, un'epica così importante, anzi i personaggi rappresentati da Emanuela Fontana sono molto più umani e quotidiani, ed è molto interessante proprio accompagnare queste protagoniste in questo mondo dominato poi da uomini che pensano soltanto al potere, accompagnarle, vedere la loro crescita, la nascita della loro amicizia, anche se tra mille difficoltà. Insomma, è sì ambientato nella Roma augustea, però diciamoci la verità, per alcuni temi è molto molto attuale. E noi vogliamo regalarvi una copia di questo romanzo, Le bambine di Roma, Emanuela Fontana. Cominciate a chiamare allo 081 770 3030. Nel frattempo anche Francesco Renga.

Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.

0: Def con Rose Villain era Victoria's Secret.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Siamo nell'anno 1986, l'anno della vittoria storica della nostra nazionale di tennis in Coppa Davis, e guarda caso quest'anno a novembre la nostra nazionale scende di nuovo in campo per le Final Eight della Coppa Davis di quell'anno. Intanto il 1976 ascoltiamo Adriano Celentano.

frase simbolo di questa canzone: siamo più soli di una piazza vuota. La canzone di Emma e Fabri Fibra, Made in Italy di questa giornata. Fateci compagnia con i vostri WhatsApp. Intanto arriva anche Ossigeno di Raff.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

Come la nostra nazionale di ciclismo, signori mondiali di ciclismo, la nostra nazionale di staffetta, quindi stiamo parlando del sestetto italiano misto, beh, medaglia d'oro, sono riusciti a vincere sulla Francia e la Svizzera, che sono due squadre veramente molto importanti per quanto riguarda il ciclismo e la staffetta in particolare. Abbiamo dato qualcosa come 8 secondi ai transalpini, ai francesi, e 19 secondi alla Svizzera, quindi questa è la prima medaglia d'oro di questa edizione dei mondiali di ciclismo, dopo l'argento di Filippo Ganna nella crono, che è arrivato alle spalle di Evenepoel, che è praticamente un osso duro anche quando si tratta di competizioni del genere. Ora bisogna vedere nelle altre discipline che cosa succederà, visto che la nostra squadra è in formissima e dobbiamo ammetterlo, il movimento ciclistico italiano sta crescendo sempre di più grazie a questi giovani, i giovani che dovrebbe ritrovare anche la nostra nazionale di calcio. Staremo a vedere cosa farà il nostro CT della nazionale di calcio, visto che si stanno per aprire le porte, e quindi apriamo un'altra parentesi anche della Nations League con la nostra nazionale e il cosiddetto Mancini 2.

Esattamente di Mario Venuti, veramente fa fresco, leggo anche dai vostri WhatsApp arrivati al 347 490 0029, che effettivamente la temperatura si sta abbassando in questo momento, per esempio da noi a Napoli 18 gradi, ma come sarà il tempo fino al pomeriggio di domani ce lo racconteranno i nostri amici di Trebi Meteo tra pochissimo.

0: Kiss Italia Meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Italia, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nelle prossime ore ancora un po' di variabilità sul basso Tirreno, al sud, in particolare sulle isole tra Sardegna e Sicilia, annuvolamenti irregolari e la possibilità ancora di qualche piovasco, soprattutto in Sicilia tra pomeriggio e sera, fenomeni in particolare sulle aree interne in sconfinamento al versante meridionale, seppur a carattere sparso. Altrove più asciutto con qualche annullamento verso sera, in particolare sulle aree tirreniche. Temperature in lieve diminuzione, soprattutto sul versante adriatico, si sta sotto i 23-24 gradi, più alti invece i valori sui settori tirrenici. Poi giovedì ancora giornata nel complesso stabile e asciutta, a fine giornata si avvicina un fronte da nord che poi impegnerà il centro-sud soprattutto tra giovedì notte e venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

finalmente il fresco. Signori, un minuto alle 11 di questa mattinata di mercoledì. Siamo noi, Made in Italy, la seconda parte di oggi, di questo 23 settembre, anche con Zucchero.

Tutto sommato Marques e Gue non hanno tutti i torti. L'Italia in questo periodo è un'Italia con tanti casini, come il titolo della canzone di Gue. E Marques a Made in Italy di questa giornata ancora grazie, io sono Pino Belmonte e vi saluto, c'è Angelo Zella con me in regia, fateci un po' di compagnia, ma fateci, ma cosa avete da fare fino alle all'una di pranzo? Ma fateci compagnia con la nostra musica, perché no, commentate insieme a noi le notizie che abbiamo messo insieme grazie alla nostra redazione, come per esempio questa che parla dei ristoranti child free, i ristoranti che non accettano i bambini, aumentano sempre di più in Italia. Voglio capire un ristorante che non accetta i cani, ma fino a un certo punto, perché anche lì avrei molto da dire, ma non accettare i bambini è una scelta, è una scelta. Non accettare non è la parola giusta, diciamo che non hanno servizi per i bambini, e dopo capiremo per quale motivo. L'ultimo della serie che ha avuto un sacco di un po' di problemi anche social, un ristorante molto famoso della Brianza che dopo alcuni giudizi negativi sui social sul menù per bambini ha scelto di dire chiaro e tondo: non accettiamo più bambini, il ristorante è un'esperienza adulta e tranquilla. Perché dico non hanno più servizi per i bambini, non offrono servizi per i bambini? Perché la legge dice chiaro e tondo che un ristorante in Italia non può in teoria vietare l'ingresso ai bambini. Il testo unico della sicurezza dice praticamente che tutti i servizi devono essere messi a disposizione per chiunque. Alcuni ristoranti, togliendo tanto per dire il seggiolone, togliendo anche il menù per i bambini, non dando servizi per i bambini, implicitamente evitano l'ingresso dei bambini. Ma no, io mi rivolgo a voi amici, amiche, amici, ma è vero che il ristorante, andare al ristorante è un'esperienza solo per adulti? No, ditemelo con un WhatsApp, vi prego, sfogatevi.

0: Milano, Tiziano Ferro con Fingo, Spingo e Fingo, il titolo di questa sua bella canzone, a Made in Italy. Grazie ancora per la vostra compagnia e per le risposte che ci date sulle, sui vari argomenti. Grazie ai vostri WhatsApp, scriveteci, arriva Renatone.
1: Cerca

Grazie amiche e amici, visto che noi stiamo, io lo devo dire Angelo, stiamo utilizzando un nuovo sistema per la ricezione dei WhatsApp, aiutateci a capire se funziona bene o male, scriveteci anche semplicemente ciao al 347 49 00 29. Intanto vogliamo parlare della nuova giovane Italia del calcio, è vero, multietnica, lo dobbiamo dire multietnica, perché ci tengo a ribadire che per ringiovanire il nostro tessuto della nazionale, tessuto calcistico della nazionale, bisogna anche attingere in altri campionati, perché no, e perché no anche dai ragazzi italiani di seconda generazione. Ecco che l'Italia si allinea più o meno a quello che hanno fatto già altre nazionali tipo la Francia, il Belgio, l'Inghilterra, mi viene in mente la Germania, la stessa Spagna, con giocatori di seconda generazione. Fra questi troviamo anche, tanto per dire, Michael Keyodé, classe 2004, piemontese, provincia di Novara, con passaporto italiano ma anche nigeriano, vista la nazionale dei genitori, ma lui è nato in Italia ed è italiano a tutti gli effetti, e ha detto chiaro e tondo che è un onore indossare la maglia azzurra. In bocca al lupo a Mancini e ai prossimi impegni.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli in via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento

0: Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com. Come te, non c'è nessuno.
5: Ma come si permette?
3: Scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
5: Ah, i miei supermercati di fiducia.
6: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
3: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.

0: parla sempre dagli sbagli che fai, la canzone di Vasco Rossi.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: È stata una mania degli anni 70, dei ragazzi anni 70, quando non c'erano i telefonini, e la mania era quella dei walkie talkie, le radio ricetrasmittenti bidirezionali ma con una portata di pochi centinaia di metri. Anno 1978, signori, il grande Rino Gaetano.

0: www.fileni.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: attento all'ambiente, cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

E si chiude così questa lunga telefonata di Max Gazzenne, il solito sesso a Made in Italy di questa giornata. Signori, solo la scorsa settimana stavamo parlando ancora di caldo, e di caldo afoso, e di sudore, di appiccicosità addosso. Non appena si sono abbassate le temperature, tanto per ritenderci, in questo momento a Napoli ci sono 21 gradi, già si comincia a parlare di influenza stagionale 26-27, perché noi non ci vogliamo far mancare assolutamente niente. Arrivano già i primi segnali dall'Australia, perché è da lì che arrivano le prime avvisaglie di questa influenza stagionale, che cambia ogni anno di volta in volta, tant'è vero che i vaccini ora per l'influenza stagionale qui in Italia sono 9, non è un solo vaccino, ce ne sono 9, e sono stati tutti aggiornati in base alle nuove caratteristiche del virus influenzale, che dicono quest'anno dovrebbe colpire meno persone ma sarà più aggressivo, cioè quelle poche persone che si metteranno a letto poi avrà un po' di problemi più in sostanza. Però anche qui vorrei fare una riflessione: tutti gli anni dicono la stessa cosa gli esperti, cioè sarà meno aggressivo. Poi ti faccio vedere che dopo novembre, quando ci sarà il picco stagionale, ci saranno i soliti 10 milioni di italiani a letto. Staremo a vedere. Francesco Gabbani, via.

ragazze. Tra poco invece le notizie più importanti di questa mattinata. In primo piano c'è anche il caso delle pensioni, si va in pensione sempre più in là con gli anni, e anche la politica, c'è anche la politica, un po' di sport, tutto questo tra poco grazie ai nostri colleghi della redazione che hanno preparato tutte queste notizie pochi istanti fa prima di andare in onda. Poi torniamo noi in Made in Italy, intanto arriva questa di Fulminacci, ecco.

0: Ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Si chiamava Andrea Moretti, aveva 22 anni, l'operaio specializzato morto questa notte precipitando da un'impalcatura al Colosseo da un'altezza di circa 10 metri. Il giovane tecnico stava installando il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio ed era legato ad alcune funi. La dinamica della tragedia è ancora in corso di accertamento. A dare l'allarme sono stati dei colleghi, inutile ogni tentativo di rianimarlo. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo legato alle norme della sicurezza sul lavoro. Il ministro Giuli, che ha espresso cordoglio ai familiari del giovane, ha disposto in segno di lutto lo stop alle visite al monumento, dopo che per il primo turno, con migliaia di turisti già fuori, la chiusura era stata limitata alle aree sottoposte a sequestro giudiziario nel settore interessato. Ucraina, nuova offensiva russa con droni su Kiev che ha provocato lo stop al servizio ferroviario urbano, segnalate fiamme in diversi quartieri. Il sindaco Klitschko fa sapere di una vittima e 8 feriti, un morto anche a Odessa, dove è stato attaccato un mercantile, colpito un centro commerciale a Zaporizhzhia, 2 i feriti. Mosca denuncia l'abbattimento di oltre 500 droni. Oggi Zelensky parla all'ONU per fermare la guerra, anticipa: sono pronto a vedere Putin in qualsiasi momento. Previsto anche un faccia a faccia tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. Medio Oriente, colloquio a margine dell'assemblea ONU tra gli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner con i delegati iraniani. Riproposte da Teheran le condizioni per aprire Hormuz, la cui chiusura costa all'economia globale più di 30 milioni di dollari al giorno. Su operazioni militari, blocco navale americano, svincolo degli asset iraniani all'estero. Francia disponibile a partecipare a un'operazione internazionale nello stretto, perché abbia un mandato chiaro a carattere esclusivamente difensivo. Intanto riapre, seppur parzialmente, l'oleodotto saudita East West e scende il prezzo del petrolio, WTI a $90 e Brent a $99 al barile. Torniamo in Italia. Atteso domani in Consiglio dei Ministri il provvedimento per fissare un tetto in classe agli studenti stranieri e evitare burka e niqab a scuola. Il ministro Valditara assicura: nessuno scontro con il Quirinale, dopo che Giorgia Meloni ha citato alcune disposizioni firmate da Mattarella quando era ministro dell'istruzione tra l'89 e il 90. La nostra è un'iniziativa nel senso dell'integrazione, chiarisce il ministro. Ancora la cronaca: fermato dai carabinieri di Lamezia Terme un 14enne che pianificava di aggredire la sua insegnante di italiano per vendicarsi della bocciatura e stava organizzando l'attacco su Telegram. I militari avrebbero sventato il piano proprio monitorando i canali social e intercettando i messaggi scambiati dagli utenti. L'arma da usare, un coltello, è stata trovata in un bagno della scuola. Al ragazzo sequestrati un cellulare e abiti che indossava in alcune foto pubblicate online. Lo sport: europeo di pallavolo, alle 21:05 a Torino la sfida dei quarti di finale tra Italia e Finlandia. Gli azzurri del CT De Giorgi sono imbattuti e dopo 6 gare hanno perso solo 4 set. Chi vince stasera in semifinale trova la Francia di Andrea Giani. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.

0: però, però stavamo guardando i vasi kintsugi, come il titolo di questa canzone di Elisa su internet. Hanno un bel costo, sono quei vasi in realtà rotti che poi vengono riparati con l'oro, ecco perché forse sono di moda e costano tanto. Signori, è arrivato Sergio D'Amelia in regia, io ve lo dico e ve lo dico qui, lo dico e qui mi annego. È arrivato lui in regia, ha scalzato Angelo Sella, io sono Pino Belmonte, staremo insieme fino all'ora di pranzo con le notizie della giornata, commentando anche quelle che hanno più valenza in questo periodo. Una in particolare è quella del tetto massimo dei bambini stranieri nelle scuole italiane. Questa idea, perché si tratta di un'idea, perlomeno per adesso, della nostra Premier Giorgia, che vuole il tetto massimo di bambini stranieri nelle scuole italiane. Ma questa notizia, questa sua idea, deve fare i conti con i dati di un istituto, che cos'è? No, è una rivista, Tutto Scuola, una famosa rivista che si occupa appunto di scuola, che ha raccolto i dati in questo senso. E per la verità, solo una sezione dell'infanzia su 8 supera il 30% dei bambini stranieri. Però attenzione, ci sono già 420 scuole dell'infanzia qui in Italia che hanno una percentuale di bambini stranieri superiore al 50-60%, quindi in questo caso i bambini italiani sono in minoranza rispetto alla presenza di stranieri. Tutto questo nell'ambito della scuola, appunto dell'infanzia, le prime scuole che sono quelle più importanti, che poi vanno a formare anche le scuole superiori. Ora, su questo argomento, come sempre, 347 49 00 29, tetto dei bambini stranieri nelle scuole italiane. Voi cosa ne pensate? Datemi un vostro pensiero con un WhatsApp. Intanto arriva anche Mahmood.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare.

è una canzone di una di quelle che non ti dimentichi facilmente, anzi la tieni dentro il cuore. Questa lasciami andare via, la canzone di Biagio Antonacci, a Made in Italy di questa giornata. Voglio aprire una parentesi internazionale perché c'è una notizia inquietante che riguarda la robotica ma anche l'intelligenza artificiale, perché queste due cose messe insieme possono essere devastanti, come la vedo io, e magari sono anche malato di mente come la vedo io, per il nostro futuro umano. Il Giappone sta valutando l'impiego di robot umanoidi con intelligenza artificiale nelle forze di difesa, quindi stiamo parlando di robot umanoidi soldato. Per quale motivo? Perché i ragazzi giapponesi non vogliono fare il militare, quindi il Giappone ha difficoltà a reclutare nuovi ragazzi o comunque personale all'interno dei corpi di difesa. Questi umanoidi sarebbero poi utilizzati nei vari momenti di controllo, di pattugliamento delle basi militari, ma anche dal punto di vista proprio operativo di combattimento, visto che si sono dimostrati anche molto agili questi robot umanoidi. Io sto vedendo delle immagini impressionanti, adesso non so se sono fatte con l'intelligenza artificiale, ma se si muovono così questi robot umanoidi con l'intelligenza artificiale sono veramente molto agili e pericolosi. Anche su questo cosa ne pensate? Vi aspetto con un WhatsApp.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
4: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: Autoscala guida il tuo futuro.
6: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it

0: Laura, quanto mi piace la sua voce, era zero.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Ed era l'anno 1984 quando arrivava sul mercato dell'elettronica il Macintosh, il 128K, molto famoso come computer, il primo forse a utilizzare, anzi sicuramente, il mouse. Di quel 1984 più famoso anche Sergio Caputo.

0: messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.

ci fa stare bene Caparezza, e ci farà stare bene vedere anche le barche della Louis Vuitton Cup, l'American's Cup, nel Golfo di Napoli, un golfo per 7 navi, imbarcazioni che in realtà volano sull'acqua. Non so se avete mai visto, ma mi immagino di sì, almeno in televisione, le immagini di queste barche che praticamente si alzano dal pelo dell'acqua per andare come il vento, è proprio il caso di dirlo, visto che tra venerdì e domenica, ma oggi ci sono vari appuntamenti istituzionali, partiranno le regate per la seconda fase preliminare, la vado a vedere così per essere preciso, giusto per non dire sì, è la seconda regata preliminare della Vuitton Cup, 38esima edizione dell'American's Cup, tra venerdì e si svolgeranno a 3 per volta, in realtà venerdì alle ore 14:10 partirà la prima regata, poi a seguire la seconda e la terza, sabato altre 3, quarta regata, quinta e sesta regata di flotta, poi domenica chiaramente a parte le 2, la settima e l'ottava regata di flotta ci sarà il match race finale, un grande appuntamento con lo sport ma soprattutto con lo spettacolo, perché a parte le partite di calcio lo sappiamo tutti, sì, sono spettacolari, emozionanti, anche una partita di pallavolo, di pallacanestro, ma vedere di tanto in tanto questi bolidi, questi grandi imbarcazioni dal vivo è veramente emozionante.

bianco e nero, in grigio non è proprio il caso, è vivere a colori a prescindere anche dai fatti della vita che uno vive normalmente. Alessandra Moroso, signori, quasi in chiusura perché tra poco vedo già in giro Sara Lotta e la pausa pranzo vi faranno compagnia fino alle 3 di questo pomeriggio, ma abbiamo tempo anche per Geolier e Achille Lauro.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

Grande Mina con Oggi sono io, signori, invece lei, Saralata, è già pronta. E come se è pronta, con pausa pranzo, come vi ho detto, vi terrà compagnia fino alle 15. E questa sembra quasi una minaccia, invece è solo un appuntamento. Grazie ad Angelo Sella, Sergio D'Amelio in regia. Io sono Pino Belmonte e torna domani Made in Italy 10:13. Buon pomeriggio a tutti.

0: pausa pranzo con Sara Lotta.
1: Rieccoci, sono le 13:01, parte la nostra pausa pranzo di questo mercoledì 23 settembre 2026. Caspita, avevamo detto che l'autunno era arrivato ieri, è arrivato oggi, poco importa, perché comunque ce ne saremmo accorti, le temperature stanno cambiando, ma ci sono alcuni irriducibili. Possiamo raccontare come siamo vestiti io e Sergio D'Amelia in regia? Vabbè, dico, parlo solo di me. Non voglio mettere nessuno in difficoltà, dico soltanto che io insisto con le scarpe aperte, con i sandali, finché si potrà. Benvenuti a tutti voi, anche a quelli con le scarpe chiuse, va bene? Si parte, giovanotti.
2: 1, 2, 3, 4.

0: è qualcosa per te su Radio Kiss Italia. Buon pomeriggio, benvenuti a tutti voi. Ciao Aldo, benvenuto autunno, credo che sia la sua stagione preferita. È tempo di guardare la natura che cambia anche nei colori. Sergio, scusami, ho creato una poesia. Mi hai guardato come se io stessi dicendo le cose assurde. Bene, parliamo, miei cari amici, di mestieri, di lavori che sono in via d'estinzione, che hanno a che fare comunque con la natura. Per questo, Sergio, stavo creando il quadro che tu hai improvvisamente interrotto, no? Le immagini della natura, degli alberi e di tutti quei lavori che sono legati appunto alla natura. Vengono considerati dei lavori a rischio di estinzione, vuol dire che se qualcuno non impara a fare queste cose siamo fritti, perché sono dei lavori, delle figure che servono sempre. E quindi parliamo per esempio dello stagnino. Chi è lo stagnino? Così su due piedi, devo confessare, non avrei saputo rispondere. È l'artigiano che ristagna e ripara le pentole e le casseruole di rame. E dici tu, me la compro nuova? No, amico mio, non te la compri nuova, perché dobbiamo imparare che riciclare, riutilizzare, riparare deve essere un po' la nostra linea guida. Di questo parliamo. Il vostro lavoro quanto è in via di estinzione, quanto è diffuso, quanto è raro? Perché in giro per l'Italia cominciano ad essere creati dei corsi ad hoc per salvare questi lavori.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: sono altro che Lucio.
1: Lucio Corsi, volevo essere un duro su Radio Kiss Kiss Italia. I lavori in via di estinzione, raccontateci se siete uno di questi supereroi che porta avanti una tradizione. Il nostro numero 347 49 00 29, scriveteci, vi aspettiamo, e intanto ascoltiamo delle storie di Anoxa.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni su Radio Kiss Italia. Dunque, dei mestieri più antichi e che stanno diventando sempre più difficili, l'elenco è lungo. C'è, cioè, per esempio il castanicoltore, che è colui che si occupa di tutto il sistema e di tutte le competenze che riguardano la cura del castagneto, da quella cura alla raccolta, all'essiccazione, alla trasformazione. Poi chiaramente bisogna anche nominare tra questi mestieri quello del pescatore, non ci pensiamo mai, ma anche questa figura potrebbe sparire, come quella del pastore. Tra l'altro potrebbe sparire, ma non può sparire, perché un mondo senza queste figure sarebbe difficile da portare avanti. Chiudiamo la carrellata di professioni da sostenere, che è quella del tegliaio. Che cosa fa il tegliaio? Produce le teglie che servono nello specifico per cuocere la piadina. E c'è un signore in Emilia Romagna che ha detto: mi sa che quando io non ci sarò più assieme a mia moglie, nessuno saprà fare questo mestiere. E quindi è andato dal sindaco della sua città, ha detto: facciamo un bel corso per insegnare ai giovani a fare questo lavoro, quello del tegliaio. Quindi è una buona idea anche quella di andare al comune e dire: voglio salvare questa professione.

0: Cosa incluso? Tutto. 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina. Antifurto satellitare. Block Shaft. 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 1° ottobre, Asdomar, tonno all'olio d'oliva 70 grammi per 6 a 4,59 euro. Steril Garda, latte UHT parzialmente scremato, 1 litro a 65 centesimi.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te, etesupermercati.it. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli in via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: C'è un posto dove il relax prende forma, dove il design incontra la qualità. È Del Sole Sofà, il regno dei divani italiani. Vieni a toccare con mano comfort e convenienza. Scopri tutti i nostri showroom su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate. Polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
7: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
8: La scelta giusta è Baiano Casa.
7: In che senso?
8: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
1: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: suo giorno preferito lui era Eros Ramazzotti.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E beh, è stato il suo giorno, il 21 settembre ha compiuto gli anni Ivano Fossati, 75 primavere, lontano dalle scene dal 2012. Quanto sarebbe bello poter assistere ancora ad un suo concerto. Intanto lo riascoltiamo dagli anni 90 con la canzone popolare.

0: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10€. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

Pelù dal 2000 io ci sarò su Radio Kiss Italia. Buon pomeriggio, benvenuti a tutti voi. Ciao Roberto, ciao, ben ritrovato. Dunque parliamo di una cosa eccezionale che è avvenuta e che riguarda, vede come protagonista un artista italiano, Sfera e Basta. Lui ha fatto sapere che il suo nuovo album verrà pubblicato l'11, uscirà praticamente l'11 dicembre, si chiamerà Puro Sangue, ma intanto c'è una notizia che davvero lo riguarda e fa di lui un caso unico al mondo. È il primo artista ad aver girato un videoclip davanti al Cenacolo di Leonardo, il nostro Leonardo da Vinci, il Cenacolo meglio ancora conosciuto come l'Ultima Cena, che è custodita all'interno di un santuario a Milano. Ha semplicemente inviato una proposta al direttore, che ha accettato questa proposta, perché la canzone presentata, che si chiamerà Lontano, ha un testo che si confà alla situazione, un testo anche molto molto intimo, per cui pagando quello che doveva, perché la cosa è costata circa 10.000 euro, ha raggiunto appunto un grande traguardo. E a proposito di arte, noi torniamo alla musica. Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, che fanno appello a Goya.

0: sofferenza ogni volta ritrovare un attimo ancora gemelli diversi su Radio Kiss Kiss Italia. Chiudiamo l'ora con Coez e Fra Quintale.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto.

Ben ritrovati, sono quasi le 14. Ciao a tutti da Sara Lotta, da Giovanni Sorrentino in regia. In questo mercoledì insieme riprendiamo con i Negramaro mentre tutto scorre.

0: tutta la vita.
1: Quanti casini a doverle raccontare qualcuna. Marrakesh, Guè su Radio Kiss Kiss Italia, 14:05 minuti. Benvenuti amici, che fate? Dove siete? Passate se vi va da queste parti. Intanto vi raccontiamo di una notizia che è arrivata nelle ultime ore. È stato svelato il titolo del film italiano candidato a rappresentare l'Italia ai prossimi Oscar 2027. Ovviamente si tratta di un primo passaggio, di un primo step. È stato selezionato e che cosa succede? Che poi scopriremo se andrà a rientrare nella short list che racchiuderà i migliori 15 film internazionali selezionati dall'Academy. Questa short list di 15 titoli viene pubblicata il 15 dicembre. Ma veniamo a noi, qual è il film? Il film è L'Estranea di Paolo Strippoli, che è stato anche presentato all'interno dell'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. È un film importante, fresco viene anche definito, ma intenso, una sorta di thriller psicologico familiare dove c'è anche spazio per l'horror. L'Estranea è in sostanza una madre, dico solo questo, che torna improvvisamente dopo tanti anni di silenzio da sua figlia, a casa di sua figlia. Un film di un giovane autore, è stato fatto soprattutto questo, è stato data soprattutto questa come motivazione da parte della squadra, del tavolo di esperti che lo ha selezionato. Quindi immagino che in queste ore ci sarà proprio una corsa a poterlo vedere, perché nelle sale. L'Estranea, ripetiamo, di Paolo Strippoli.

Blancos Radio Kiss Italia, abbiamo parlato di film. A proposito di questo, Bruciasse il cielo non è solo il nome, il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, ma anche la colonna sonora del film documentario omonimo che è dedicato proprio alla vita dell'artista, la vita giovanissima dell'artista. Confesso di non avere avuto ancora modo di guardarlo, di qualche anno fa. Da recuperare, siete su Radio Kiss Italia, indietro agli anni 90 con lui, Raf.

0: Nadia Risa, ricordiamolo sempre, Fabio Rovassi e Nino D'Angelo, la costiera amalfitana su Radio Kiss Kiss Italia in questo inizio d'autunno. Benvenuti e buon pomeriggio a tutti voi. Dunque, un appuntamento di pausa pranzo, se vi va anche oggi possiamo fare questa cosa insieme, vivere un bel momento, consegnare una dedica alla radio. Chi è che merita una sorpresa così bella? Chi è che volete sorprendere oggi o nei prossimi giorni? Basterà scriverci al nostro numero, il 347 49 00 29. Tra un attimo lo ripeto il numero. Ad ogni modo, sappiate che per fare questa cosa, per fare una sorpresa, per consegnare un messaggio, degli auguri per un compleanno, altre ricorrenze, insomma, abbiamo bisogno di un po' di informazioni. Quindi, qual è il nome della persona che volete sorprendere e il suo numero di telefono? Ovviamente, quali parole avete da consegnare e qual è una canzone della musica italiana che piace molto a voi, piace molto a questa persona e che volete dedicare. Noi poi vi ricontattiamo, vi confermiamo la cosa, vi spieghiamo un po' l'organizzazione generale. Ripeto il numero, potete scriverci al 347 49 00 29.
1: Mi sono ritrovato qui, quanto tempo che è passato, fingevo non fosse così,

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
3: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Finalmente, finalmente sono arrivati!
5: Cosa?
4: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
6: C'è un posto dove il relax prende forma, dove il design incontra la qualità. È Del Sole Sofà, il regno dei divani italiani. Vieni a toccare con mano comfort e convenienza. Scopri tutti i nostri showroom su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

0: amica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olly e Giuli, questa domenica.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Una canzone scritta da Lucio Battisti con Mogol, che racconta la fine di una relazione sentimentale, non con la disperazione o la tristezza, ma con una totale assenza di sentimento. Quindi la fine di un amore e il sopraggiungere di un freddo vuoto emotivo. Dal 1978, Nessun dolore.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
0: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
4: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.

0: sa di felicità. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

Neri per caso, Alex Britti, 7000 caffè su radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, quelli che ci vogliono magari quando ci sentiamo un po' più stanchi, proprio a causa del cambio di stagione. Dice, torniamo dalle vacanze stanchi perché dobbiamo riprendere il ritmo, siamo stanchi perché arriva il cambio di stagione, praticamente a conti fatti siamo stanchi tutto l'anno, però in questo caso parliamo dell'astenia autunnale, che è la stagione che ci riguarda, visto che entra proprio oggi. Contrastarla, diciamo, è possibile, una piccola battaglia, dai, battaglia mi sembra un po' esagerato, che si può combattere su più fronti, ad esempio come riprendere, la prima cosa che si può fare, riprendere il ritmo sonno veglia, è molto importante svegliarsi e andare a dormire sempre alla stessa ora. Allo stesso tempo, visto che è molto importante la vita sociale, bisogna programmare anche dei momenti di svago, non abbandonare mai la vita sociale che tendiamo naturalmente a praticare di più durante l'estate. Ci sono un po' di cibi, ma quelli valgono probabilmente per tutto l'anno, che aiutano a combattere questa stanchezza, questa astenia. Bisogna abbondare con frutta e verdure fresche. Attenzione alla vitamina D, perché chiaramente non ci esponiamo più al sole come in estate, ma approfittiamone, insomma, ogni volta che possiamo, per rivolgere lo sguardo al sole, alla luce. Più sport, naturalmente, per sentirsi più forti, perché fare movimento aiuta a sentirsi meno stanchi. Allora muoviamoci su Partenope.

sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Non il freddo, ma il fresco. Finalmente si è fatto sentire. Abbiamo provato questa emozione, finalmente quella di mettere il giubbottino sullo scooter. Arriva Alessio Faranga con voi, ma il cielo è sempre più blu. Grazie a Gianni Sorrentino, regia, che fa ciao ciao con la manina. Grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questo pomeriggio con me. Tanti baci da Maria Silvia. Buona serata. Ciao. Mua! Non

0: ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Secondo giorno dell'Assemblea Generale ONU a New York, poco fa al Palazzo di Vetro, l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian. L'Iran ha detto: stato vittima di terrorismo, vengo da un Iran dove la guida suprema è stata assassinata dopo una scuola è stata bombardata causando la morte di bambini che non avevano commesso alcun crimine. E rispondendo al presidente statunitense ha aggiunto: il signor Trump e coloro che cercano di intimidirci devono comprendere che l'Iran è pronto al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati senza però accettare il linguaggio della forza. Durante l'intervento la delegazione americana ha abbandonato l'aula. L'Iran ha parlato anche il segretario statunitense Rubio, dice che un accordo se ci sarà richiederà molto lavoro e dopo il suo incontro con il ministro degli esteri russo Lavrov afferma che sia la Russia che l'Ucraina vogliono una tregua del grano e dell'energia. Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo della Polonia per 42 secondi, lo comunica Varsavia aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che la Russia stia ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della loro difesa aerea. Cambiamo argomento, abbiamo preso atto dei dati ISTAT, non abbiamo fallito, siamo assolutamente in linea con il preventivato. Così il ministro dell'economia Giorgetti al Question Time alla Camera, aggiungendo che oggi l'OCSE aggiorna dallo 0,5% lo 0,9% la crescita. Questo spiega, non ci pone in coda all'Unione, altri paesi stanno peggio. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. Al via in questi minuti la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL per la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato dall'anfiteatro Flavio mentre era impegnato nell'installazione della nuova illuminazione al vaglio e filmati delle telecamere di videosorveglianza del monumento. Intanto, secondo quanto emerso dalle prime indagini, il giovane stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Al momento non si esclude che il tragico incidente possa essere stato provocato da un errore umano o da un malore. Uno studente di 14 anni di un istituto comprensivo di Venezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato da alcuni compagni che hanno segnalato le intenzioni del minore. Lo sport europeo di volley maschile, 21-05 a Torino, la sfida tra Italia e Finlandia. Gli azzurri campioni del mondo in carica arrivano ai quarti da imbattuti. Chi vince questa sera in semifinale troverà la Francia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.

0: nuovo mercoledì sera insieme. Ringraziamo sempre la nostra meravigliosa Maria Silvia Malvone con Italia sì, Italia no. Amici e amiche, buonasera a tutti. Ci siamo sempre qui noi a rendere il cielo più blu.
1: Il cielo è sempre più blu.
0: Il cielo è sempre più blu anche in questo mercoledì 23 settembre. Buonasera ad Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20. Con noi regia c'è Gianni Sorrentino, arriva Max Gazzè, sotto casa.

Sughi Elisa su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana per cominciare insieme un nuovo mercoledì sera. Ma il cielo è sempre più blu, come Alessio Falanga e Gianni Sorrentino in regia. Pronti via, salutiamo subito due amici, Luigi e Luciano, che sono di ritorno da Roma per una gara di Aerox. Io spero sia andata bene, ragazzi. L'Aerox è una nuova tipologia di sport, Gianni, che praticamente si fa step, cioè quindi devi fare 7 km di corsa, però suddivisi in un chilometro, poi ti fermi e fai alcuni esercizi, poi ritorni a fare un altro chilometro, e questo in minor tempo possibile. È questo. Noi invece siamo molto bravi a mangiare a step, questo sicuramente. Comunque salutiamo voi ragazzi, in bocca al lupo anche per questa gara. Ecco, io però voglio parlare di regali, ecco perché pensate che un italiano su due quando apre un regalo resta scontento, e io si capita spessissimo, ecco, apri un regalo, grazie, guarda, bellissimo, meraviglioso, però poi quando se ne va quella persona che ha avuto comunque il pensiero di farti quel gesto, poi tu dici e adesso di questo regalo io che cosa ne faccio esattamente? Ecco che è stato stipulato una sorta di statistica di percentuali, perché a quanto pare il 50% degli italiani decide di riciclare questo regalo, quindi di riregalare ad un'altra persona questo appunto regalo ottenuto, mentre il 37% decide di tenerlo anche contro voglia ed il 19% lo mette in quel famoso cassetto dove ci sono tutti gli oggetti da una vita e resteranno lì per il resto dei loro giorni. Ecco, invece voi quando ricevete un regalo che cosa ne fate, soprattutto quando poi il regalo non vi piace? 347 49 00 29 per dircelo tramite WhatsApp.

Africa su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di quei regali che quando poi li apriamo diciamo però non era proprio quello che mi aspettavo. Ecco, quando il regalo non ti piace, ma come reagisci? Lo ricicli, te lo tieni, cosa fai? 347 49 00 29 per dircelo. Arrivano i Pooh, Amici per sempre.

Funk, Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Pensate che un italiano su due è scontento del regalo che riceve magari per il suo compleanno o per un altro evento, ovviamente, quindi per la maggior parte delle situazioni si tende a riciclare questo regalo, magari riregalare a una persona che magari potrebbe poi essere interessata. Come dice il nostro Francesco, dice: se a me non piace lo riciclo, ecco appunto. Mentre invece arriva un'idea geniale dalla nostra amica Greta, che dice: mio marito ha creato un'app dove si scrive il regalo che si vuole ricevere e le persone che sono all'interno di quest'app possono scrivere a loro volta il regalo che vogliono ricevere per il loro compleanno o per il loro evento, e questo va poi a risolvere tutti i tipi di problemi, quindi non ci sono più riciclaggi. Beh, però posso dire una cosa, vabbè, diciamo che all'interno di quest'app ci possono essere persone che si conoscono naturalmente, ma non si fa prima a dire: sentite, allora non facciamo regali inutili, io ho bisogno di questo. Però posso dire, anche questa comunque è un'idea geniale, assolutamente sì. C'è Max Pezzali su Radio Kiss Kiss Italia, torno subito.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
1: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
4: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
5: C'è un posto dove il relax prende forma, dove il design incontra la qualità. È Del Sole Sofà, il regno dei divani italiani. Vieni a toccare con mano comfort e convenienza. Scopri tutti i nostri showroom su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
6: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Prendimi così, con tutti i miei colori, se vuoi tranquilli.